0: Ecco carregone, via presto la canzone, chi stamani a vedeste, a madama cantate.
1: Chi ne